0: Aspetta, c'hai sta.
1: Ci fai un angin.
2: One six six. Kilo Charlie Delta 5347 KCD 5347 Westlake South Cove.
1: Westlake and South Cove.